Nebbia fredda e bianca per la via. C'è l'odore dell'eternità. L'infinito avanti a casa mia. Tutto sfuma nel